0: Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Trio secondo in re maggiore. Trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo. Dai cinque divertimenti K439B. Allegro. Larghetto. Minuetto e trio. Allegro. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore. Nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Franz Schubert. Di Forelle. Lied per voce e pianoforte, opera 32, di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Di Forelle, Lied per voce e pianoforte opera 32 di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

Johann Sebastian Bach, Cristo giaceva nei lacci della morte. Cantata Bach-Werke Verzeichnis 4. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata Cristo giaceva nei lacci della morte, Bachwerk Verzeichnis 4, Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore. Franz Liszt, Année de pèlerinage, Dossier Manet, Italie. Sposalizio, Il pensieroso, Canzonetta del Salvator Rosa, Sonetto 47 del Petrarca.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Année de pèlerinage, deuxième année, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.
1: Loisé Compère, Missa Galeazzesca a 5. Musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola e Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Pianeforte, Liuve Tamminga, organo, Paolo Dacol, direttore.

Di Loisy Compère abbiamo ascoltato la Missa Galeazzesca 5, musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola, Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Pian e Forte, Liuve Tammin.

0: di Claude Debussy avete ascoltato Sei studi per pianoforte, libro primo. Pianista Maurizio Pollini, registrazione del 1992.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestra Anima Eterna. Jos van Immersel, direttore.

0: Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Orchestra Anima Eterna, diretta da Joos van Immersel.
1: Piotr Tchaikovsky, Lo schiaccianoci, suite sinfonica opera 71A dal balletto omonimo. Ouverture in miniatura, allegro giusto. Marcia, tempo di marcia viva. Danza della fata confetto, andante non troppo. Danza russa, tempo di trepak molto vivace. Danza araba, allegretto. Danza cinese, allegro moderato. Danza degli zufoli, moderato assai. Walzer dei fiori, tempo di valse. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da James Levine.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, kis i titoli del notiziar d'anche lunes 27 de mesel. D'anfora a un lanives a carattere nazionale la discussione sul trainer nef della nazionale italiana de Ballon e la neves della presidenta Giorgia Meloni, che anche dalle sie domesdì verce il Consiglio dei Ministri col decreto sui char buranch. La gente rueda da itras stac rappresenta il 9,1% della popolazione della Telia, che sta al doden an rescida del rapporto sulla migrazione della Fondazione ISMU Infodata. La quarta una de Ciaut la è dan porta da Marte, sauza la temperatura sen do de trop, ruan incem vendera a 38 degrees del Südtirol. I carabinieri de Busan a servia un el con l'accusa de stalking. El spionao si accompagna da Dante in cecolaiut de Nadrona. Tena cerimonia a Ponte delle Alpi in sabeda le vengono sorandati i premi Pelmo d'Oro, ante i premi in cetrei alpinist de Gardena. Con l'auta stagione il traffico è ruota il vif e zecche le mudate il turismo. Non se si un straccia a pozza del center fassa, lo che gli auti se concentrate valguna ores sempre la medemes. De più intervenci sta accendendo il domesdì da perdere soccorso da monta al ben de persone si interessate da temporai te tutta il rayon dolomitan. Il center de terapia Bad Bachgart ha festeggiato 25 anni con un convegno sulla psicoterapia in evoluzione. La val de Chaslin è venuta a sereda dal burtem de giugno, ma in intenzione che la de mettere a posto il ponte e a urire in do la valeda da una aperta fora le intocche del parco naturale con la frequentazione a mo bassa. Dona pausa de chi sdis, de chi smes de sazonta, c'è una ceme tra man i lurieras del rayon del Pais Veie. L'ombolt la incefidenza che teluton se potesse aver venirite il gas metan fora per la condutes. In ce che stanno, vi metto a sera Ortisei la lingia di Abinedes con scrittores che presenta a Silibres un libro, una montagna. Protagonista del primo appuntamento in Sevilla Passeda è stato il campione di schi Ampezzan, Christian Ghedina. Prospective ai nom la mostra che venirà orida che svender del Toblada a Nives de Silva. Te fassa, vi metto a sera corse della DIN. Ie da dottone i corsi ven faccio te scola. Chislera i titoli e venion alla Nives.
2: Andrea Pirlo non sarà il nef arcedador della nazionale italiana de Ballon. La trattativa la si sarà sua cagione della gran polemiche legale e dei contratti di sponsorizzazione. Le venue fora del fatto che Pirlo la essa a buon contratto di reclam con il sito russo de Peñes, Fombet, che è scontrato la società Gran Biteboi a livello mediatico con l'intervento del Codacons che ha manacciato il ricorso al TAR del Lazio contro l'enceria de Pirlo. Sommea d'artura che sia nomina non si è venuta veduta ben a livello politico. Perdut Kirge venu tirà in do la nomina e ence el anche da domani sui social la conferma che non sarà il commissario tecnico nef della nazionale. La spiega ence che sia accordanza commerciale non la le ames politics. La presidenta del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni col ministro ai fare staglien Matteo Piantedosi gli è stato della Val del Susa per un soralec con l'elicotter. In sabato ai 25 de Messelle venu fatta in assalto al cantiere della ferrata alta velocità della Val del Susa gli assalitore si attacca ai cantieres di Chiomonte e San Didero gli appetta peres bombe scherta, razzi e boces che ciapa fic. La forza dell'orden le si è date de contra con idranch e gas. Le venu ferì 120 agenti de polizia e 2 camionette della polizia le saccia pafic. La polizia l'ha identificata 450 persone se muie de chestes e persone sforestes, desche dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. La RSI giudiziaria le sa ipotizza il reato de devastazione. In che da mesa le sie da sera le Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decret pent sui carburanti e il decret legge il cognese intervenir per smendrere il costo del gaselic che tevec distributor sull'autostrada che sfinde settemena le rua a coster addirittura 2,60 € al liter.
1: La gente rueda da itres stac rappresenta il 9,1% della popolazione della Telia. Tagene del 2025 forest che vifte la teglia era 5 milioni e 900 mila. Sul piano dell'Urier i rappresentava il 20% della forza dell'Urier. Al do della stimes i 399.000 immigre irregoleres che è il 5,7% del total. Questa è il do della rescida del rapporto sulla migrazione della fondazione Ismo Infodata. La nazione più rappresentata depassa 1 milione di persone e la Romania conte do l'Albania e il Maroc compassa 400.000 persone svignuna. Quinto posto per l'Ucraina, lo che del 2025 l'era della teglia 287.000 persone soraldut elles. La religione più rappresentata è la musulmana che rappresenta il 31% dei foresh che vifte la teglia. Del settore della scuola, via per l'anno 2022-2023, si rue a belle che 900.000 allievers e studenti che vengono da etras stats. E la quarta ona di ciaute dan porta dan martes sauza la temperatura sendo de trop, ruan ince in vendere a 38 degrees del Sud Tirol.
3: Con le massime che rovada 732 degrati del Sud Tirol e 27 degrati la Digna, e le temperature del fin dell'edema panarove, stadas da stessa ori. Per i prossimi dis prevega indire il meteorologo del Servizio Meteo della provincia di Peterlin, naumante le temperature. In merte c'è il periodo di temperatura che ruota il Sud Tirol a 35 gradi, in giubbio il periodo di 37 gradi, in vendras c'è mai 38 gradi, ciò che è massima. Ni atler ne c'è anche l'una di cial sarà rovada. In caso ste è questa la quarta una di cial con problemi in c'è mancanza di precipitazioni. Il presidente Arno Kompa c'era perché l'inci approva un decreto con misure per sparagne, ega.
1: I carabinieri di Busana sera via un el con l'accusa di stalking e il spionaggio si accompagna da Dant in c'è con l'aiuto di una drona.
3: A doma l'aiuto della polizia comunale di Epan ai carabinieri di Balzan sarà via un el con l'accusa di stalking. L'alde sa vai controllare i movimenti di sua compagna da Dant facendo un filmaggio con una drona da la casa della compagna. Al nani accette la conclusione della relazione. Lara ha belle di pluiadi da manedo aiuta le autorità e ha incefato una plura contro l'al. Le ultime siedeme stia l'ince belle nude na monumento dal questur per i casi di stalking. Canche al sindaco presente ai sadaggi di luglio da l'abitazione di sua compagna da Denant per controllare i movimenti con una drona e l'al nusereia delle forze dell'ordine. L'accusa è di atti persecutori e alle l'arresto domiciliare. Al tieni sequestrare la drona, due smartphone e un tablet. I carabinieri ricordano l'importanza da segnalare casi di stalking in ce per poter intervenire a tira, per archite la violenza contro le zaras.
1: De più interventi è stato angerno del domenica da perdere soccorso a monta al ben de persone interessate da temporai te tutta raion dolomitan. De moto al Trentin, tre persone venute sciapedas ite da Tarluies sulla ferrata Bolver dal Premier e un gruppo di 7 persone dal medimo temporal te val canali. Vedu che per via del temple elicotter non può sgolare i uomini del soccorso e ha fatto intervenire a pe. Il soccorso da monte raccomanda grana verda a pede a pianificarsi a gites, tenendo conto del meteo, con il ciao ti temporai e se forma da spes in out. E tena cerimonia a Ponte nelle Alpi in sabeda le venue sorandati i preisc pelmo d'oro ante i premier in cetrei alpinisc de Gardena.
4: Titus Prinot Alex Valpoti Martin de Ioria Pudupia Don sa dal premi Pelmo d'Oro 2026 la sezione alpinistica attivas e unic grigiora dalla giuria per sicuranza e si stil nat che c'è fiaia cum puc tarpizeda di paraies pluriei e per il valor umano out che ha dimostrato si attività alpinistica nci l'unidit la premiazione del pesce Pelmo d'Oro. L'ampzang Ernesto Maioni e uni premia con il pesce Pelmo d'Oro per la cultura alpina, per vestir mediatore d'entre la tradizione da Vedlamanter e la realtà dal Didan Quai, c'alang la promozione della Rugneda e della cultura ladina e la letteratura. Il premio speciale Dolomites UNESCO è unisaurandato al geologo Vittorio Fenti per una vita dedicata a studiare e stravardare la Dolomites, nci la motivazione della giuria del premio di gran prestige, che ruà a si 28esima edizione. Premiata la cerimonia Ponte nelle Alpi, Ian Cionic, Goretta Traverso, la prima è l'italiana, Vajar Pizzano 8000, Riccardo Bernardi, che Laura Prengrum, Danit Leliso Corstel Suem, in ia per ultimo, Ieluni Premia, con un riconoscimento speciale, l'atleta si atleta di Giochi Olimpici e Paralimpici Milan Cortina 2026.
1: Con l'auta stagione il traffico ruota il vive e che le mudate il turismo. Non se si sono stati a pozza del center fassa lo che gli auti se concentrate per alcune ore sempre la medemes. Stredes statales ente sedes sarà il duda domani del terzo domesdì e stredes laterales con traffico per chi vuole il samont de Schetteval de San Nicolò. A queste si giunta il troi per rodes che per via da Delba e Rua Molina de Fiem sempre più apprisi da turisti de Vignità. Una proponetta per i passionè da fer soralduta in Longiaveis che duente da una gran attrazione per i turisti. Pozza a Pozza il troi il passa fuori al center del paese lo che deve mettere particolare a verda. E le gran lurier per i polins che fessi servise sul tenir del comune più grande la Valeda. Mesi che porta strozz fornimenti, corriera, scamper, che chier post, auti e gente che va pe. A chi se sonta i motores. Un traffic che le muda de zecche te chi segni. I rondie e sbetta fora il traffic del paese ma chi se tramuda sulla statala della Dolomites. E il Center di Terapia Bad Bachgart ha festeggiato 25 anni con un convegno sulla psicoterapia in evoluzione.
4: Da 20 anni in cui il Center di Terapia Bad Bachgart, sinonimo di psicoterapia stazionaria innovativa per persone con malattie psichiche o con dipendenze, ogni anno il Center accompagna 300 persone di percorsi personalizzati di terapia da principi olistici. Audiamo il psicologo Edmund Senoner, che Laura da 23 anni in cui il Center di Bad Bachgart e che d'altri organizzatori del convegno per 20 anni tenì in stadi a noi stift.
5: On scuncia col pitl, col passediani, diventa maggioras la offiertas, diventa maggiori i problems, diventa da maggiora anche la accettazione di tutta la problematica della questione psi, e per cal il for da laur, lia un laur viv, che va forinant, e che ne sconfrontea for con nuova desfides.
4: Schöte d'autri lusch, wenn es partid anter de Sturps psychosomatik si dependances, ja Bad Bachgart du zu taungen tat.
5: Podon di ke kalk fejor a Bad Bachgart je propi ke un du ta doi sezions so taungen tat. Kank te autri lusch, wenn es partid, i kaj sons naus infida, i kaj je kaj sades mustra de utl per tutta la persona che va da naus, per tutta due la pertes, a Jacques alla ravisa sta più manco la tematica, la tematica de traumi, la tematica de problematiche, che zakei c'è la de risolver con sostanze, altri va la depressione, altri mucha la alimentazione.
4: La zitanza della malattia psichica si è agita su tiani, gli aldi d'anque plus aurina in rugne, tra maniera da viarta. Questa la constatazione, gli è stata una evoluzione della psicoterapia, evoluzione che è stata argomento del convanimato agì per festeggiare i 20 anni del centro del Bad Bachgart.
5: Anche la psicoterapia si sviluppa, anche la psicoterapia va col tempo, anche la terapia, la psicoterapia, vuol giit ai bujangs della persona e c'è la de curare la questione che vanno a sede, che muda in base all'ambiente, in base alla desfida che l'unidì si comporta, in scila un sangnosa pat parkart sang amplia la offerta, nos trup schematherapie, nos laurung ange a livel hypnotherapeutik, kosses ke als kumachamant ne fajangs nia.
4: Ne sadit Edmund de Senoner, d'antr la schwides per i patients, manche per i therapeutsch, jel el reinseriment la vita d'un idi prakika schlutschu na cura. Tl centre de terapia Bad Bachgart, jel al didanquen alerke per 65 persones che se forma per la curas d'antr sies idiegenes. Attualmente, jel a chasa pleina, per jatim post jel da spite doi manch.
1: La Val de Chastlin se venuda sereda dal burtem de giugn, ma l'intenzione che la de mettere a posto il ponte o rirendo la valeda da una pert fora le un toc del parc naturel con una frequentazione a mo bassa.
6: Semena de Schmetüda, el scritt Belgrang sung na tofla de Ling, lungia strada, palid la creda, o la che la semena por Chastlin spiaia. In cetaiatri posti el metti su adora sala vis, a iunes de giugno alle comune de Mareo de fora l'ordinanza da schlu la val de Chastlings. Angame su le fa por garanti la sugurti. Le clander dal punt co passa sora rue e sora cascada ia e nius pake giu, i plung su e la semena nure stoppada proda i majareis schlatesa l'erc dal temporal. La Val de Chastlings è una bella valada, den apert fora in più asconiuda, a relungia e zonza ucces codai fora da bere e da mangi. En sciu e ince la flus turistic valga mia bascemu, alle unde chi post o la canala mai upert na bella pesce. La valada peia ia da led la creda e conduce son giù de Sennes e son munt de Sennes o, de l'altra vers, son giù de scacagnares e spoi an fosadura o andire giù fora da led de Braies. A vigne moda el percurs lunch di dan proda 20 km o de plus. O can va man tocken su, sud la uccere sora, o un dutma sud les cascades i endo giù. Por moda al 2021 e ad ombor temple punti la semana news arginie setera nu, zen de giun dal 2026 e la cessa la valada belondo newsari. Buon da passe e son ben, e al neco passan po, modut e a risc personal. Le parc natural a fatten sura post, anciara co metter a post la semena, anciara o lacia fe po ester in nater percurs, porque la semena si più soguda tal toc giù da pe. Tendio che cosduri, canche la valada vignendo da urito ufficialmente e le rio da di. Mo una trazione de scuola val de Chastlings des Romagna accessibile, ince al comporta quotan de la ur e ince quotan de cost.
1: E donda una pausa de chis meis de sazon tacciana cemetera mani l'urieras tel rajon del Pais Veie, l'ambolt la ince fidenza che de uton se podesse far venir il gas metan fora per la condutes.
2: I l'urieras per la condotta del metana cianacei es comenzè dalla issuda del 24, i esicinant perdute il 2025 e ence via per la issuda de quest'anno. A un domani fora il capo comune de cianacei, Giovanni Bernard, e il sention.
7: Adesso, l'urieras esice ben in ant, i docchi fa il collaudo della rete, i docchi comeda velk toc per chi attorava velk piccola perdita, però dison le fiducia che stutton il va in esercizio, dison, donca se pensate a che rite, gli farà modis a un abomino dei problemi perché magari il privato l'ha detto mingol terta, anche non sulla sana e fer l'allaccio, non li era previsti, ma presi l'incontro e sta al faccio, e siamo fiduciosi insomma che chi sprogetta il perte proprio in concreto che stutton.
2: Dunque se fora de stagione se ha vedu a mo l'uriere su streda le per privac che ha domana tert de se ciolerite. Il comune de Cianacei le sol tutta la val che le senza la rei del metan, le venume tu giù passa 22.000 metri de rei, bele che si è cent che si è ciolaite, 8 milioni de euro spenui endut. A pede a chest che sta a Cianacei sempre fora de stagione se sicinant coi l'uriere del rajon del Pais Veie che il de Saint Florian, sention Giovanni Bernard.
7: Progetto di sistemazione di tutta la zona Saint Florian che perde il pent che ho e rua su in piazza e lo dalla posta al Vainant, il Vainant l'urires i Vainan man a man, certo sistemazione di tutta la zona Saint Florian che perde il pent che ho e rua su in piazza e lo dalla posta al Vainant, il Vainant l'urires i Vainan man a man, certo che l'urer ogni due mesi la

0: per sparare di ega, evitare perdite, fa sparare il progetto che sia per durare manco ega, che non venga petta dalle mezze.
1: Del Conseil de Comune de Messel, le venu ence presenta il urieres per il rajon del Paese d'Elba, Sention.
0: Non approva il progetto della sistemazione della rete sottoservizi del CUC di zona. Ecco, c'è un altro posto là che ho speso problemi, e c'è un ponte mandut, tirò su dute e farò un dute nef. Sempre nell'ottica di migliorare i servizi, di far non avere perdite, di avere problemi, e c'è sulle pazze, in modo da dare più servizi ai cittadini.
1: Cuscita Lombolde Cianacè Giovanni Bernard.
2: Ince che stan ve metuasira ortisella lingia di Abinedes con scritturas che presenti a si libres, la scomenzadiva ai nom un libro, una montagna. Protagonista del primo appuntamento in Zebia Passè dall'estate il campion de ski Ampezzan, Christian Ghedina.
3: La lingia da punta manch cotti da l'erc a letteratura tuela ha ormai tradizione a Ortigiai. Uni in sta, via la lia del turismo in o a se tempo de temp per scute sucia culedes con autores che presenta si ultima publicazions. Audiong la direttora della lia del turismo da Ortigiai, Beatrix Insam.
4: Io ormai passo 10 anni con un vice, con chi autores, con titoli gons de schrons, dal sport per un attimo a tue, de politica, de economia. E lì è forse bello, ho detto che in un giorno vengono, tanto l'ultimo giorno di posto che forse interessa a vostro lavoro.
3: In Cile, in Cercoging, sta sul programma in Duzias, in Contedes de Un Libro, Una Montagna. Protagonista del primo appuntamento in Giubia Passeda è stato Christian Ghedina, campione di ski alpino d'Ampoz, che ha avuto questa occasione per presentarsi il libro Ghedo, Non ho fretta ma vado veloce. Un libro dal carattere biografico che ti va do a una carriera sportiva d'eccezione, da quella che la collezionata tra i medaglie mondiali, dove d'argento e una da bronzo, tra tre podiums de Coppa del Mondo, da quella strada sul Chalier Blue Out. Quattro libri a Christian Ghedina Venciusung la Saslong, nella luogia che ti era stata il cuore.
5: La gardena della pista di Chiasa, diciamo, perché io sono a un'ora di macchina da qua ed è la pista che ho vinto di più, ho vinto quattro colpi su questa pista, è la pista che, una delle piste che mi piaceva di più, perché lei ha dato anche a chi che le scorrevole come me, le tante solte e io mi sono sempre chiata bene, e qua le ha dato la mia gente, il mio pubblico e sono sempre venuto volentieri a caffè da gara.
3: Ma la carriera sportiva in cui la vita di Christian Ghedina è stata caratterizzata da momenti pluriali, come anche l'età di Kindergiani perdersi oma e anche il stesso manaccio di perdere la vita nel 1991 in un incidente con l'auto. Quella di Ghedo, come il tivandit da fans e compagnes, è stata una vita intensiva alla crisi di Limic. Tanto al dut di questo episodio si è unifat riflessions la gran sala della Chiesa de Cultura da Ortigiai, tena ciaculeta plena de vivanda con il giornalista Lorenzo Fabiano, co-autor del libro.
6: Prima di tutto mi sono divertito tantissimo, perché stare in compagnia di Christian, il tempo passa veloce proprio perché è divertente, è divertente. E poi è stato anche molto emozionante, perché comunque la sua vita è fatta di alti e bassi, è fatta di momenti molto difficili, di prove dure che la vita lo ha messo davanti, e il suo grande merito è stato superarle, quelle prove lì. E poi il suo carattere. Christian è veramente un'energia rinnovabile, è molto avanti in questo senso, perché ha il sole dentro e lo esprime nel suo carattere, e poi è un figlio del vento, perché la velocità è la sua anima, è proprio il suo karma. Lui è stato veloce sugli sci, poi è stato veloce anche sull'asfalto perché correva in macchina. Lui la velocità ce l'ha dentro, è qualcosa di cui non sa fare a meno. È stato un grande campione in pista, soprattutto fuori.
3: Il primo appuntamento da Un libro, una montagna, per quel che gli è stato un gran interesse, anche a Bull Sport come tema centrale. Il sport che per Christian Ghedina da forsta scialli di più come attività fisica.
5: Allora, lo sport, secondo me, come mi ha sempre insegnato mio padre, è fondamentale per la crescita di ogni pizzo, perché anche te fai sport, ti impari la sconfitta, la sofferenza, l'impegno, gli orari, e mi pare, come anche io, e sempre pensare che è fondamentale per l'insegnamento della regola, delle basi della vita, che da poi è tutto momento che ti si ripresenta in tutti i contesti della vita, sia che anche te marides, che anche te vas a scuola, che anche te lavori, quindi sport io sono sempre, le sempre considerato scuola di vita.
3: Adit Christian Ghedina.

0: Dut autor uniral rujnat la proxima ancunteda, ca saran miercul divint 9 de lujo, canca l'uniral esperta de comunicacion Miki Gruber, sor de Lili Gruber, cun si liber 9 il marchio Io. Ai 3 d'agost pona uniral l'autora Giada Messetti, ai 13 d'agost Antonella Viola, il espert d'economia Carlo Cottarelli, ja ai 17 d'agost gest la manifestazion. Il Schluss Jula Linja Marco Forni, che rujnerà da si liber Zeitgeist, ai 9 d'agost. L'ancunteda si è tacciosa da cultura d'ortigiai, isch comancia for da mese la sies, domsti.
1: Prospective, ai nom la mostra che venirà a Rida che svenderte il tublada Nives de Silva.
0: La mostra presenta l'aur de 4 artisti de Gardaina, ja coca argument i titul Prospectiv. Na decision che ja giustificeda dal fat che se tratta de giauni creativs i singulers alla crissa de si definizion artistica, liedes per i destings cada uni. Thomas de Latzer, Valeria Stuflesser, Damian Piazza e Christine Rungaldir ad a mostre su una formazione culturella stercia in a tecnica che arzicca la maestria. Duc Kater tratta la tematica persona-natura. Duc Kater, apert lang la tradizione de si perres, sperimentea senza tema e senza pregiudizio materiai nuovas e ora del solit. E Duc Kater creia che i valori fundamentali della persona sia l'intelligenza e la creatività e che chis, in confronto del temp e di muda manch e salverà dalla brutalità del mel. Il sia è un lauch potenziel e che si sviluppa da considerata prospettiva. Il può essere stesso in circa se i valori formai mostri su di questa mostra o ti gido a strade espressive di fin nuove in nia udu di stangora. Se opere resterà in ant cialedes a crea emozioni e a ti conte al spettador da zang e del domani si sanificac a scondui. L'inaugurazione è un venerdì 31 de luglio della 8 da sera. La parola è d'introduzione di Danila Serafini, la cornice musicale di Marie Stuflesser. La mostra resta appena da vierta anche ai 30 d'agosto, unidì ora del lunes della 4 domsti alla 7 da sera, de merdi miercoli venerdì e della 8 alla 10 da sera.
1: E te fasse avemme tu asir corsi della DIN e duttone i corsi ven facce te scola.
2: La scuola ladina de Fascia festa saer che dai chines de Messela il 7 de settembre seppe il porter dante la manifestazione de interesse per se scrivere i tei corsi de ladin per gent grana. Il corso sarà indrezza al do di livie del cheder comune european de riferimento per i lingacci A1, A2, B1, B2 e C1. Il corso el durerà anter la 30 e la 36 ore conforme all'articolazione del percorso formativo e livello di competenza linguistica. Le due scontrede senza teme da sera via il liceo scientifica Saint Jean. Il costo di partecipazione è di 100 euro a persona, la partecipazione è di band per chi che stesse fascia e che ha manco di 20 anni. Per la informazione se per se oser a Daniela Viante, Scuola Ladina de Fascia, alla mail ufficio amministrativo sniecolascuolaladina.com, telefono 0472 7703 40 e da podò il numero 7.
3: Al va in chiri volontari per famiglie del raion di Bornec, Valbadia, Thürege e Val de Puster. L'aiuto ne masnieister grand ampice di una man fes fora da trai dar trup, ciò che già compreite da idee da fa la urste e ciasa, ce redo ai mitungs in valgunas oras, sostini genitors l'organizzazione da vini idee in scio in ant. Se tos da idee famiglie con mitungs da antari 0 e 3 anni, spo prae bel contatella lia cattolica familienferpante del Sud Tirol, al numero di telefono 0471-97478 o schiong na email a info@familienferpante.it. La premiera del musical Hello portata alla famiglia sarà da udai in ventre sai 31 de messe, dalla 6 da sera alla ila della Casa della Cultura. Dati termini se sabato 1 d'agosto dalle 3 domiste e dalle 8 da sera e domani 2 d'agosto dalle 7 da sera. Non può essere prenotato sulla plata internet www.musicalvalbadia.com. Il Museo Ladin sarà in giubia e 30 di messe dalle 9 da sera. Il cabaret benvenuti in Valbadia di Simon Kostner, l'entrata è gratis. In sabato 1 d'agosto sarà l'indirizzo del Museo Ladin dalle 8 da sera. Il concert di Cherry Life Music Concert con Emily Kostner, Mattia Lezzuo e Kata d'altri musicontri. L'entrata è di banna può essere prenotata in post da 63 internet alla missione www.tcherrymusic.com.
1: E con questo, signor Rue, alla fine del nostro notiziario di anche l'una, 27 di Messel, de grade, essere stati con noi, vi ricordo a mo il notiziario delle 7 e dalla Rai Ladinia a Dudescantes e a Duchkinch a mo un buon domestico.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. Il Comitè per la Defendura di Jaufes la Dolomites con accia Osvaldo Finazzer ha mandato la trada aperta alla Sessaur Daniel Alfreider con critiche alla istituzione del rayon a traffic limitato sul Jauf de Freya.
3: Per Osvaldo Finazzer del Comitato per Estravardamento di Jaufes Dolomitans, l'introduzione di una zona a traffic limitato sul Jauf de Freya è un fatto che desceda gran preoccupazione. Tena lettera l'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider e domanda di non limitare l'accesso ai Jaufes, di rinforzare la mobilità sostenibile, di lurer per smendramento del traffic della Valedes, di mudare strategia di marketing e fare promozione a località des manco conosciutes. Finazzer critica che il progetto di una ZTL non è venuto l'ora fora con operatori e residenti di rayons vicini. L'hotelier de Pordoi la ence dubbies sulla per giuridica del progetto con possibilità di contestazioni, perché che anter i dubbies le che il Jauf de Freya non fece perdere il rayon UNESCO e che dunque la ZTL non fosse giustificata. Finazzer scrive ence di aver bene a buone informazioni della desdita di prenotazioni e proteste da per di tour operator che taca ence adunco la previsione di cogliere da giù il numero di targa per poter passare la ZTL. Kish per Finazzer le segnai di confusione e di preoccupazione per il turismo e economia. Vendo manà donca di aver il met di un confronto trasparente che toleite tutta la perza interessedes, dando tor la decisione definitiva.
1: L'Associazione per la Defendura di Consumatori Codacons critica il plan del governo di finanziare un'altra ribassa sul prezzo del benzina tra l'aumento della cauta sulle sigarette. A questa maniera unisce una parte della popolazione svantaggiata e discriminata che non fosse né adratta al dato del Codacons che viaggia perché il governo non genia crea le risorse per poter concedere di miglior prezzo sul benzina per i cittadini, ma piuttosto per la gran compagnia del Petrole. Il Consiglio dei Ministri e l'Enquest sono mai alla discussione per tagliamonia dei prezzi di carburante. La Lega ha fatto il savai bene d'anora deve essere contro l'aumento del prezzo della sigaretta. La quarta onda de Chautie d'Amporta da Dumang Merdi sauza la temperatura sino da San Ruvangen Chargonger de Südtirol via Pridiskevang i 38 gradi.
4: Con le massime che rovada 632 degrati al Südtirol e 27 degrati alla Ladinia, e le temperature del fine dell'edema panarove, stadas da stessa ori. Per i prossimi dis prevega indire il meteorolog del servizio meteo della provincia di Dieter Peterlin, naumante le temperature. Da in merte il periodo di temperature che ruiette il Südtirol cina 35 degrati, in giubi il periodo di 37 degrati, in vainras cina mai 38 degrati che massima. Ni atler ne cemo canchelona de cialt sarà rovada. In casiste est casta la quarta una de cialt cum problem since de mancianza de precipitaziuns. Il presidente Arno Kompatsch rapporca l'ince approven decret cum usuras por sparanie, ega.
1: Torna la cerimonia a Ponte nelle Alpi e lanciata un isaurandati premi Pelmo d'Oro con d'altri premiai anche tra gli alpinisti di Gardaina gli Titus Brinot, Alex Valpot e Martin De Iori capodoppia do il premio della sezione alpinisti attives e unici grigiora della giuria per sì coerenza e si stil not che c'è fiaia con puc l'arpizzeda di Parais Pluriei e per il valore umano che gli ha mostrato sia attività alpinistica. Nau premier Jancho Nietzsche Lampezang Ernesto Maioni con il Pest Pelmo d'Oro per la cultura alpina per questo stat mediator d'entre la tradizione da Vedlamanter e la realtà dal Didanquei c'è l'ang la promozione della Rugneda e della cultura ladina. Il premio speziale Dolomites UNESCO e un'isaurandata al geologo Vittorio Fenti per una vita dedicata a studiare e stravardare la Dolomites nci la motivazione della giuria del premio de gran prestige che ieroa a si 28esima edizione. Saison premiert la Zeremonia a Ponte nelle Alpi in Cionice Goretta Traverso, la prima e la italiana a Vajar Pizzaten 8000, Riccardo Bernardi, ca Laura Prengrumani, Gumdanit Leli Soccorso del Suem, in ja per ultimo Giloni Premia con un riconoscimento speziell, l'atleta si atlet di Juegos Olympics e Paralympics Milan Cortina 2026. Itlo fina nos notiziar de grapra va escuta su, Jean Zanginante con la trasmission dai Krabs del Sella.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta su in cultura, art e musica.
5: L'Accademia da Dienstag Gerdaina è l'argomento del nostro programma in Genuot a qualche veda Zangel Banguni Leo Senonach. L'Iacastan l'ottavo iede che la lia la vetta metagi la Summer Academy, l'Accademia di Scultura Tlang sul programma dai 20 di luglio fino ai 1 d'agosto, un corso da vierta artisti e studenti d'art da tutto il mondo, un corso che vuole formare e interessare alla scultura Tlang. Tutto questo sotto la direzione di quattro maestri scultori di Gerdaina che risponde quest'anno al nome di Aaron Demetz, Peter Demetz, Gerhard Demetz e Hermann Josef Rungaldir. Sono già qui l'Accademia da Dienstag, la Berstadt a Pontives, e la quante nil kurs, jung audi i tre maestri Demetz in condla Summer Academy da Castan. Ich komme schon mit Aaron Demetz, der Präsident der Vata und die Idee daures der Akademie der Dienstag Gerdaina. Ich komme schon mit einer Idee, die ein paar vor der Plu und die Gott in Tant dem Bonginum und die a Level international. Aaron Demetz.
6: Sì, no, sono anche da San Contancio, dunque ogni anno il Grunke si è scritto. Pudong meno tovint, ma alla fine mi sono scritto, mi sono tido di. Più che altro alcuni, i calienzani che la regione ha il piano a mano per noi e anche gli studenti giovani che vengono dal mondo della scultura, cioè d'Europa un po' un gruppo di scuole e accademie sulla clima e la scultura del pro e che è rua, perché c'è il ventano del tappa che non si può fare già che gli studenti sperano che non si conoscono e da lungo pro e sa che c'è già tutto e che vengono a bang a mano.
7: Das di dann grumde Pages lien Akademie an Kurs de Skulptura international kalinga spezial ausjora.
6: Sì, ti ultimi anni, specialmente sal propri rujnama non dranke da talons na so na bus studenti dalle Filippine, dal Messico, dall'Australia, Staniel, dalla Russia, da New York, dal Danimark, e Europa sowieso, perché questa regione è una cosa ben buona, li belpona, udeian, che smutons, che porta pia da orca, troppa roba nuova, che da tre poi posso già mia ora, e invece anche che bel plan, che comincia a gradina già te, c'è rinuom, da chi studenti, già che, per esempio, l'anno passato, il resta 4, la Accademia estiva, che resta la scuola di specializzazione, noi che il 4 tonne in anno che li è troppo.
7: Chi è per gli studenti o gli scultori che vanno al corso all'Accademia?
6: Ma lì è un po' mista, è una scelta che fuori da tona una gruppa un po' omogenea, ciò che è più di tutto tanto è. Che vuol dire che io ho un livello di tutto il mondo, non è che si può fare un po' di tutto il mondo, che non è un programma per tutto il mondo, ma le gente che ha fatto alcuni anni della scuola d'art, o della scuola del ciclo, o accademia, perché le gente che ha fatto tra 20 o 22 anni e 35, che già si è maggiore aperta per andare alcuni che ha già fatto anni, che non si può fare, e dunque più di vedere che ho fino a 60 anni che a me fa un po' di play, o che a Muda Lauri, io sono scultore, in Cima, che fa anche un buon lavoro, che è che il fare, magari tanto prima un altro lavoro, porta esperienze di fantasy, conta me fare quella roba, in giorno che me fa l'Accademia tutto fresco e nuovo da con te, perché se mi scelta che è un buon lavoro. Per esempio, che stanno, una maestra che insegna all'Accademia a New York, Modelé, Jelen però man mehr bu esperienza til ziple lang i kaste i ganz na bona de modellieren i però de ziple se stand lang pu de plutzikel leben du ze glaut hat ziple neukel u do unsen klamaj repert ali an kuin bonia plum parer ziple la scola zik i mestrin sa ne kapludat il snier no zikel van schal di me modella I prekel je gradajna angakš vantaže, sem lautra školza, sem jautri kursa, da in stači klon me funas foren grum de bom maestri, a la kapacita da tinsnija angena bona tehnika i po samban sanz angružne su la tematika del lor.
7: La scultura per nous, c'est que con Jean-Charles Liban et que faisons l'association Scultura hier lang, ma, ça m'a scultura ni à mettre lang. Faut qu'on se rouque à l'aspect international, ya, je crois, un peu, un long, tout le monde. Dans ce temps-ci, pas que je rapporte, j'aime que le matériel lang, pour qui sculpta, au résil, pas, j'ai dit, na novita, ou il, anga, j'ai que, je m'as d'ajout belle, cool lang.
6: Si li gent ke stabil jukulan di jong kwang da la skoles de obramargau oder de brienz si da lestreich hitanga mal dang grumkrua kalorat mermul no da carara yelsan beldayani na bona kollaboration in kwang grumstudent da carara so wang da la skola de venezia perkel alla fin stratel pudel to de metz perkel ilo mudel nia plutang liem pun lau da tramasaria kinin ja usei oder la vata de lang sfej malguni erz zyktel sas nia la nia tan stersche et die kreppa nia tan sauri orai ma don valgun di sa duc plu manco tendu kok la funzionia e pona rui pa bangit ma e deit samai fun bel sta materia viva e po kok naus la drontlo la orang magari trup con flechten oder anga cik imestri tikunt am pur da cica dann fängt er wieder an, dass ich nie mehr die Technik und die Zipple mal lieb und eine Manier der Wiver und der Chalet-Kurs, der Rieser, nach 100 Jahren im Moment die Manier der Wiver zusammen, muss ein Geist rennen, konnte ich nie eine Form durch die Sauril, aber eine Form von Suiju, aber ich weiß mir von dem Buch, die eine Possibilität der Wiver sein will, und da war nie angezeigt, und ich möchte dir, dass Sibes da artista, ma anche come artigiano, da mo trup da lor, il van fuori no crit, ci chi vedli toma de mezz, e perché il prigioni eigentlich trup da feno.
7: Vint i partecipanti un anno all'Accademia da Dinstà, ma tu da gita alla verta, il pancigiant crua doiac o da trai pluia a cash curs, i co vala painanto, hai savo un feedback, son coc magari chis studenti l'Accademia vainanz un si streda atlecht.
6: Sì, gli studenti che vengono bel più anni, sanno che il belauduc stesso pubblico è solo un due, ma non c'è un fuori da mude ora, ciò che la gruppa si sanno un po' nuovo, non più che due anni, non c'è un po' nia, e lo è un bel un po', che la funzione è un po' il mio fun preparemo un più, o un altro maestro, ma non c'è un po' la possibilità da toccare un tanto studenti, da ti dà la possibilità anche in nuovo. Idal da logisch union muss a kria simanieren po la laura schlu la we con galerias po drukral plu de calviers dautri chala da sarangem po simaniera oder für auftragsarbeiten kal jempurie manaus rujnung dann la doensung so ein sang moment der diskussion oder der konfront zum kaji mutons da mandanga kok na so fat oder kaiden das sasa fei pona se senton so ein sadumi rujnung kaji la problematiske skier a ruora de la scola e nia meure la perta artistica, ma anche quella de mettere su una firma e cosa presente su vendere.
7: Qui per la comunicazione con gli studenti dell'Accademia, vuol parlare individualmente con l'Unione del Paese della Clivan?
6: Sì, la maggior parte è in inglese, cioè che se non sanno l'Unione del Cianche, per tutti i canti, è più rugnato, e che alla fine è un po' più sauri, i canti, e che se stanno a proprio che non sanno, in inglese, per una cialonga scultura, che l'italiano, se non finiamo, per capire, e anche per proprio anche il cinese, il padre in Cile, perché se la cava col cinese, o se che giuda un po' a Cianche, una o l'altra rugnata, anche spagnolo, non si può da tre, per una, e lui l'ha forgita, ma alla fine, che lì è mai stato dann gar ein Problem mit Studenten, sabe la Deutsch gleich und Maestri ange, weil sonst auch vor ja una.
7: Il Kurs dura due jenes, da du manchi in der Serie dut lit la Bergstadt tia. Longia questa pert lo che la pert formativa la scultura pitais un c'è un programma s'aurora fort l'ambito lecht ma che è anche importante imparare a conoscere la realtà culturale e artistica della Valeda. E...
6: Sì, noi abbiamo un bel programma della scuola, che è una scuola del Werkstatt, dove il Piltauch, e che si è ringraziato, che ci mette a disposizione a mostrarsi, Laura, si è con te, la sua esperienza, che è bella, che è una fortuna di Udei in Grund Werkstatt, perché ci mette un po' di nuovo a fare anche a Udei, che è una fina Werkstatt, tanto d'ora, che non è duce, tanto come Werkstatt, che è un po' di Lauret, un mandare locale. I pona jonsa chale mostres i la biennale i nier du maniasons per esempio jitwe badiocha chale la mostra des mak in chion sang fan balgun war samonti un prodotti mostrella montes in chila sehr greora du erst zu kinkina sang foi mo neankano steier oder zu kinania bud laurela noi in chila chons me von detti mostrem pur in generell dut nos mont chik la dan fetlo i kel stoli pe i hab kei kroa da lunchka prok un iranians e da chi già tempo per la nostra realtà.
5: Peter Demetz è un scultore e artista d'entri più renomei e del successo di Gradaina, gran esperienza e conoscenza del mondo della scultura. Il suo profilo di Cash Vieres per insegnare e dainante ai partecipanti al corso si savai in con la scultura di lang.
8: Sì, gli ho detto che posso fare, dici posso, già che è una bella esperienza, è un bel lavoro, è interessante, con un po' di banda, dici non maestri, c'è un po' di maestri o mostri o qualcosa vuol dire, con un banda, pur un po', che anche insegna un po' di breda, poi non vedi un'altra pensa, un'altra insegna, e ognuno ha la sua maniera di fare, dici sono un'altra roba, e credo che è interessante anche per noi, per l'epea con gli altri, e insieme il bello è anche la motivazione, la voglia che gli studenti scrivono, c'è la grazia che ha potuto fare, non è niente, ma purtroppo c'è proprio anche a cercare di nuovo potuto laureare due anni, 8 ore al giorno, su un pezzo, che è il dalbello non è più. L'Accademia è ben gordano, e c'è un'esperienza anche per noi nuova, e fa bene che può ruinare con loro, non si studia a nostra maniera, e possiamo vedere gli edici di tutto il nostro consenso o no. Li poniamo in un museo, li poniamo in dritto un fauz, e che crea un'atmosfera ben positiva dentro tutti i comandi del gruppo.
7: Lì è una gran Bergstadt, Bondi, la Bergstadt è anche grande, già che abbiamo ospitato 20 persone, più i maestri, perché è una situazione di collegialità anche interessante, con la che abbiamo si unire un con l'altro.
8: Samba, mi piace dal primo anno un po' a una cialata, di creare un gruppo, no? Adunque noi siamo ben eterogeni. D'altra gente che ha più esperienza, gente che manca esperienza, e ha la scuola, anche dai paesi del mondo, di Francia un po', e che crea un'atmosfera di rispetto, anche di motivazione, cioè che ha più esperienza, vai che più niente che altri, gli altri vai che ha più esperienza, e già da voi adesso do. Il funzionario è molto bene, c'è una dinamica positiva, e si motiva anche l'altro, perché anche c'è l'altro che l'altro fa, e che è proprio bello da lì.
7: Wo maestri insegnais, la va sostanzialmente la scultura, il modellei della scultura tlang, zanko van painant, imien union fece un sipez, una creazione di un sipez, ma ci van pa dat dant da vostra pert, proprio a livello di scultura panai, di elaborazione e di creazione.
8: Man muss ja dicke, tutsch kisch für Speer, apubel fanas ist reda, no? Na gran Pert studieren Akademie der Saul, die tek jibel ist das, insignansch, die tek fisch kok klaurbel, prkel, in mur mir davon saura. Ma ptropschil na nuwe Sprinz at lang, tropschil usé laure, la ceramica, tl sas, tl mar, mirmol in chinant, magnet lang, i tropschni monia tanginant, apudei fein laurum pomager, alo jora dan toc de lang un tir, proprio ora d'un tram, e perché gli è più rati una cosa da ti insegnare udai, a capire la forma, più che la tecnica. Un po' tipo un fedeante, la chiede bujang, insinante, ma più che altro proprio perché gli impari a udai in una maniera scultoria, come noi diciamo. Cioè che io usai a disegnare, a modellare, a fuori aggiunte, a psea linee, e non a psea a telegram. Flächen gucken nicht besonders, gucken nicht so aus. Ich kann die Manier, dass ich bin, viel der die kleine Kultur an der Sandkredeine, der zu der Jahre auch nie mehr muss rejun in Pittelpont, mit der Schalier auch die Kultur lieder, geht lang, jange lang, alle Jahre an der Pont der Franz, der kalken am Modellar, Schiele, das ist ein Typ plus jüdisch, plus gures, der kalken weggeholfe, kalken pum noch der Manier, dass die ins Nier.
7: Wenn man das Motiv des Landes da wo ist, eine Proposta sie die Studenten der Akademie?
8: Die Studenten sind finden jedes der Fisch geil, nach der Tabelle eine Idee kann ich ruhig lassen, die andere ist gemeint, dass sie das sehen. Und die finden jetzt nicht so mit, um den Zustand zu realisieren, was sie auch gehört haben. So jetzt muss man ein bisschen zurück, weil ich will für Robert Trumassa rieh dafür, ein Chiste do jenes, und auch dann lang eben mal in der Ramskocken auslang so ein Slo. Man findet die Konzi, die propiliertes, ich liere ein Bella oder die Franz zusammen, kann ich wand gedeihen, aber trübsch alle Wehe der Loretta Figura. Ich kann euch gedeihen, auf keine Maniere, manchmal was an einer Maniere Stratafussel dritt bei mir nie.
7: I kis lauras vam pona alla fin del corso, alla fin la doiene, sen c'è pona mostrei, il pubblico ha l'occasione di poter cialecce che li fat. Rua paduc a compimento dell'opera, della doiene, so resta in c'è lauras magari nia faccia, nia finei.
8: La gran perte rua bang an c'è pont con podi che li da poter mostrei ca. Anche se fosse nia scila fosse de fin un fat. Il strato punga del clubang la strada e il fin nia, il rue al traviert. Samen in Lutschen Viei, das l'ultimo di la Sada, wann fallit la porta da Virta, in Lutschen Viei auch nie a Chalé, a Cicchia Fat, anche a Rujnekungai, oder anche Kunaus, i Kalia Frankfurt, tel Blot dide, dann Conteda e da Cicoleda, sulla Skultura, sull'Erte in generell, i Pkalki Kaua, i Samen, Jan Via auch nie a Chalé.
7: Man hat besser sulla Technica d'insegnamenti, la maniera koch ti già espromets pona ai studenti che a domandes che vuole imparare c'è che lo proc, c'è la scultura. Come sono passato a immaginare, già mi rapporto tra voi maestri e studenti di un'infase della creazione della laurea e della scultura?
8: Che ci credo a rispondere, già che un po' bella dico, con ogni studente ragionano e laurea in altra maniera. Allora, c'è che il porta bel pea da savei, e c'è di bugianza. Ma i ratli anche, da una parte, tra un velun ti convandono che ti laurea c'è laurea, ti mostra che con laurea, ti poccia i docel, un altro importante rugne, un altro importante spieghetto da robe. Ma in fin di conto, tutto questo non può imparare niente. Molte delle Europa belgungen in Cerca Savai, ma si tratta di Pestrin Drenze, di un virus di Kaudai Lert, Kaudai la scultura, e lo dà pure anche niente a Tom Fautz. Non è una nostra cultura, come vi dice, la scultura, e non si può spiegare, non si può di forza, non si può di duda, e è proprio una ora, e sono in Italia anche suggiano, per troppo in una nuova maniera di dare, e non si può anche. Ci funziona prima o no, e sonst facciamo ruire che magari si strada anche, si fin, Jacques Paul Fing weiss che si, in una maniera di laurea o di pensare, a può anche si darte vester e funziona bene.
5: Gerhard Demetz hier, al per di autri doi maestri, Aaron e Peter Demetz, und die grangi nuams lehrt in la scultura de Gradaina. I cock si doi homonims, un artist de success internationell. Per cal, del dutta data per trasmetter si savei ai studenti internationali la Summer Academy.
9: Prescia pur gdang na anaron, da mandas schon as nia ueiat fe mongnede. Hoi fa dan valgung anilons, das nia de plui modela. Sagen, Lammerei muss an die Mapluskurkettel modellé. I, schi, edit, ke Fischjampere. I lia da an, etlobang, lia bel, wo daig, che gruppa ki boni de fe unitlo, de Gradaina, i Ramperz, jörni, ka fa l'Akademia, abel na storia ange dosse, i duc, ka na gran uoia, de ginanta, dit ka schlauch.
7: Anche per voi, maestri, scultori, vieni in panni, ma sono dire che gli due ene alla longe, un di, due di, per insegnare Mirc.
9: Ma sì, c'è la banda del Mirc. E ci che a me paese, gli trovano gli studenti, ma gli studenti che sabel un po' c'è strada che ha, e un'unione gli di Franz, a modo di Franz laurea, in c'è la gita, un po' c'è, maniera di laurea, perché non so in questa maniera e in questa lunga faccia, ma c'è la gita, un po' c'è, maniera di laurea. E questo alla fine del dia, io sono un stato, che non si va in dia.
7: I studenti vint, i mostri scultori si quattro, co vi spartiais a suo, co vam pa giti in altro, proprio concretamente, apa uni maestri si studenti o il tlon altro metodo ginant?
9: Ma no, non so, proprio di che non faccio osnia ora. Vudom ba un po' magari maestri giusto a stato, va unia via i... Liang da re, also ang da antrenaus maestri unia un rati a un po' un altra maniera di laurea. Ma un proprio angoscia qui tu danci un di c'è la niente ci knazzi John che io c'è un c'è da fe ma chi lavora ci cavova mi ci provoj lavora no io dis magari una maniera Pietro Hermanio se waren dis un'altra maniera ma tu vex quattro maniere di Franz Laure io la fin dis che c'è che la comjuda de plu no ma li for bella dai plu maniere i pudai creora che dan da prodi li einfach me casta i casta da fe no Kalien na maniera de Laurem ban voliert ja i kalie bel no i prome lang interessant sau dai en Hermann Josef ke na son da kaban da kakt si plong un stima a de for propil monster ke sang ducha bujang i dai ko ke Hermann Josef kun si experienza Laura kalie bel prnaus bela mi to ban da grazia propria dai anche Ja, altri cocchi in Sagna e cocchi Laura.
7: Lì una gran Berstadt, una Berstadt collettiva, pondi, in questo caso con tante gente, duci adum, si chiami ora, poi anche d'altri studenti, un arricchimento per l'Unione, e il rapporto anche d'altri, o la chi c'è la si chiami ora magari posizioni o visioni o idee d'altri in Iame con i maestri.
9: Sì, sì, che lo vedo proprio, bel danci cominciano, è molto bello che hai Union aussi adresse auch bis zum Champus skri as jamia i cloda di dwantl fortpluna na gruppa i stan liena na gruppa ktam bella dom il yang bella laurea jak la fin di propri bella oder ich ok ich qua dom i roma su i duch ju da pea i kalfes gruppa i nenia unk sant mior di autrilia duch am dem level da dai maestre studenti i kasporta dum i poi lang plus auria di certa rov zilonia sta distanz i po rujnera maniera ban bo da vierta i kajuda ai anga schon di propri kok draura kok la panza i kisnania primel i ki kapesh kun wol pou me ti jude no ci clava no
7: Union Laura sono sì pezzi, l'idea, il concetto che ha portato avanti, che lì è individuale, che lì è sì, hai poi tutta la decisione, c'è chi vuole fare, in ultima è la scultura, scultura atlang, e lo va anche il bugian dell'erco, va anche il bugian di massaria, al do, di quel viare, potrei spiegare tutto quel che va di bugian per fare che l'ho.
9: Ma sì, il la lì è che tutti i giorni, Ai chalad Sabine Scarpie Panizzi i Klobange ai Ruatlo ja an der Werkstatt Kunduta Masare Khalil Bellaure jings nyat mopos i lob so algun dis capi kok das o lax das frome Laure i lob va per dongrum de tampi lo la lia laurat na maniera banba professionella ja ke il tiju da isculezi anga ja meschra la fin finger ja ke tu mus pse san kop das i pa frome Laure kle stampe i magari es te Laure ke bala i angni a bella Laure in shi es tu zek tutti desl miach no i dal do ai ja pa tut pitazam ni adut certa roba la chosa bang ki mus an geis kruzier ma ki Es ist einfach so ritter Lauch, Challenge die Judet Sklava. Boah, dann da, a laure, Judons, ma la schon poffe, a jacques Liebanstrat, ki kapasch, ki neniam, na roba, saurida, no? Lier einfach. Ma unitante, jean, ksha spitla, schwurla, e kala da drei basta, no? Boah, vorbei, jiko klavainant, i neniak ti fajon, lauch, kalu, le sangangen, ja, no?
7: E alla fine della doiena sprang il lavoro di fine, ma non c'è niente a fine, neanche un problema. Poi hai mostrato ciò che ha fatto e poi non c'è stoppe al pezzo.
9: Sì. Mi sono molto bello in ieri, con la scuola, con chi strams, e saman chi mo mai, e che il povestro magari prossimo anno, o chi si fanno 100%, no? Poi di scuola è sciut, ma c'è il ronde, tor la miola, e scinante, ma il svendrano per la dia mi ganz im fatlauch per me l'importante l'esperienza che lo lauch ti ganz im fat ma ci cals tolpea d'importante l'esperienza lauch de cal caso not guna importanza e cas un sa da strampel chi pensa bellen schila no già la fin ies in po jauni ma ja bel ban man strada ci chi vuol e ci chi vuol sfe e bella da te jauni cam ho questa passione lo ban
7: Perché il risultato finale non è il primo punto, ma l'impare, l'insegnamento che ti dà già a dare, che è la roba più importante, la scuola che ti dà già a spiegare.
9: Ma sì, che è un'unione per cocco. Vedi un church, magari altri, se ti vuole finire, che posso toppare l'ora, e altri interessi, ma io dramma, magari ci chi pierde. Lui proprio, in realtà, la maggior ricchezza è ci chi vuole toppare, no? Ajak rujon de dot le bangang en dik ou en galerie sta rujne prkal chelon de pité son zum Plus treten, so ein bisschen mostres, perché lì può non ci ci clivage e long ci clibondo dai i topia che lì può una recommand fral in aus di piton la possibilità di poi union ci cluel stopeano.
5: In Chenaus se tulompea da questa trasmission che la Summer Academy, l'Accademia da Dinstagr Daina, il Kurs de Skultura am Tuagi da la Lia Lavetta, è un progetto de livello internazionale. Ruakastan alla ottava edizione e che pleis plukamei. Nas cominciadiva de success. Hung audi la uges de Aaron, Peter e Gerhard Demetz, drei maestri skultaures l'Accademia da Dinsta da Kastan, il quarto e l'artist Hermann Josef Rungaldir. Il Kurs va in anten kinan Kasta Sada ai prim d'agost, o l'Accademia giaurirà la portes al public, per feudai cica jeunifat la ultima doienes de lauch. Nos temp a disposizione per cui all'incontro e fina, al microfono vi saluta Leo Senoner. Buonasera.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Remixato, direi quasi, dal soggetto, dal riguardante, dalle persone, dagli individui e dai contesti che di volta in volta si creano e con i quali l'opera deve necessariamente dialogare e confrontarsi.
2: Benissimo.
1: Il mondo di oggi non è quello di ieri, ma nel mondo di oggi qualcosa è ciò che è accaduto ieri. E non lo vediamo in questa mostra, perché vediamo opere che parlano del rigurgito del neonazismo, che parlano del futuro, non dell'oro nero solamente, ma di quello che viene chiamato ormai l'oro azzurro, l'oro celeste, cioè l'acqua, per le quali si faranno sicuramente, probabilmente, guerre nel futuro. E via dicendo, tanti argomenti che sono centrali come quello del crollasso della grande democrazia americana, di cui un'opera celebra, diciamo, quello che potrebbe essere attraverso una scultura che sembra un funerale, diciamo, mettere in scena un funerale, diciamo. Quello che vediamo, insomma,
2: certo,
1: con l'asso,
2: certo,
1: della democrazia americana.
2: E con questo si capisce che già Wagner aveva capito tutto, perché l'oro del Reno parla esattamente di quello, questi sono oro nero, oro azzurro, lui parlava dell'oro del Reno, ma il concetto è che questo oro porta alle guerre, porta a maledire l'amore, porta alla distruzione, porta alla morte, infine, anche del genere umano, insieme al crepuscolo degli dèi. Questo ci dice la nostra tetralogia, e dice anche la tetralogia che si sta svolgendo a Firenze, a Forte Belvedere. Ci sono già i primi due atti di questo dramma, pensato da Sergio Risaliti, Paolo Canevari e Marino Marini. Poi dal 16 agosto ci sarà il terzo episodio, il terzo atto, con il norvegese Per Barkley. E poi si andrà.
1: E non voglio dimenticare Frederic Andreoni, che ha realizzato un'installazione sonora dal titolo altrettanto emblematico, La morte di Orfeo. Perché in certi momenti tragici della nostra umanità anche la poesia tace.
2: Benissimo, grazie a Sergio Risaliti, e noi ci salutiamo ancora con la musica di Stravinsky, l'Ebony Concert, il finale dell'Ebony Concert, anche perché Ebony Concert è stato scritto per un jazzista, e quindi c'è un legame con quello che seguirà dopo. Il clarinetto è Michael Harrington, Ensemble Intercontemporain, diretto da Pierre Boulez.

0: Ebony Concert, il finale di Ebony Concert di Igor Stravinsky, scritto per l'orchestra di Woody Herman, il clarinettista Michel Rignon, l'ensemble Hunter Contemporain diretto da Pierre Boulez. E così siamo entrati nel mondo del jazz e quindi accogliamo Valerio Corzani.
1: Eccoci di nuovo, sì, siamo a questo punto con il cartellone jazz, abbiamo a che fare con un bellissimo concerto, anche molto dilatato, un'ora e tre quarti più o meno. Andiamo al Teatro Comunale di Cormons. Quello dello scorso anno era il primo cartellone di Jazz and Wine of Peace, di questo stiamo parlando a proposito di festival, firmato da Enrico Bettinello, che è il nuovo direttore artistico di Controtempo, l'associazione che organizza il festival a Cormons in provincia di Gorizia. Bettinello raccoglieva la ricca eredità di Mauro Bardusco, il compianto Deus ex machina e fondatore di Jazz and Wine of Peace, che nel corso degli anni, attraverso scelte anche sempre abbastanza coraggiose e spesso controcorrente, ha saputo costruire e connotare un'identità forte e riconoscibile. Bettinello dunque si presentava con un peraltro curriculum di tutto rispetto, è uno stimato critico musicale, insegna storia del jazz al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ma appunto il biglietto da visita più prezioso è anche il fatto che era molto amico di Bardusco e quindi aveva anche una identità di vedute. In questa prima edizione è stato istituito anche il premio Bardusco, che è stato conferito al contrabbassista newyorkese William Parker, musicista capace di condensare nella sua musica, così recita la motivazione, umanità, spiritualità e bellezza. Ma quella di Parker non era l'unica esibizione di un combo statunitense attesa con molta ansia lo scorso anno nel proscenio di Cormons. C'era ad esempio anche quella che trasmetteremo stasera, celebrata il 23 ottobre 2025 al Teatro Comunale di Cormons, protagonista il James Brandon Lewis Quartet con il leader al sax tenore, affiancato da Arwan Ortiz al pianoforte, Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria. James Brandon Lewis proprio lo scorso anno è stato acclamato dalla prestigiosa rivista Downbeat come miglior sassofonista e musicista dell'anno. Il grande Sonny Rollins lo ha indicato come uno dei possibili suoi eredi e effettivamente James Brandon Lewis è certamente uno dei protagonisti del jazz contemporaneo per la forza progettuale, l'ampiezza della visione, l'energia delle sue performance strumentali. In pochi anni, con un suono inconfondibile, progetti sempre ricchi di grande intensità emotiva, si è affermato come una delle voci più ispirate della musica afroamericana. E naturalmente, appunto, viene affiancato da tre partner strumentali che sono totalmente sintonizzati con i suoi pensieri improvvisativi. Se il tenorista James Brandon Lewis ci ha abituato a sfoggi di creatività esplosiva con tutti i suoi gruppi e in ogni possibile declinazione immaginata per la propria musica, questo concerto che adesso ascoltiamo brilla in particolare per una sorta di forza quieta e irresistibile, calata in una dimensione di intimità molto colloquiale, nella quale il quartetto, guidato con sicurezza da questo leader, non per caso musicista del momento, rivela davvero un interplay prezioso e fluido. Il concerto di Cormons inizia con tre brani che seguono la sequenza dell'ultimo album del quartetto, Abstraction is Deliverance, targato appunto 2005. Quando Where, prima traccia dell'ultimo lavoro di James Brandon Lewis, dedicata al compositore David Ware, comincia a girare, come spesso accade per i suoi dischi, sembra che il nuovo pezzo sia la prosecuzione di un pezzo ininterrotto che arriva dalle lontananze dei primi lavori di questo grande sassofonista. E invece, ad esempio, in Abstraction is Deliverance, così si intitola, come dicevamo, appunto l'ultimo album uscito per l'etichetta Intact Records, è già il quinto lavoro di questo ormai consolidato quartetto. Accade lo stesso anche con Pear 7, dove il sax di Lewis, molto possente, porta a spasso quasi il suo quartetto in atmosfere molto raffinate, calde, dai toni meditativi, messi insieme su un groove davvero trascinante. La stessa cosa si può dire di Even the Sparrow. Il nastro scorre e in qualche modo le melodie si fanno davvero molto liriche. Sono appunto passaggi di quelli che lo stesso Brandon Lewis definisce ballate. Si susseguono nel concerto, nella scaletta, in grandi variazioni, ma con una continuità di fondo che, come già detto, viene da lontano. Del resto basta andare a riascoltare alcuni vecchi album appunto di questo sassofonista, da Transfiguration a Molecular e via via, per ritrovare questa sorta di suono molto confidenziale che fa di Brandon Lewis e del suo quartetto una delle formazioni più raffinate del jazz contemporaneo. Il set proseguirà con, rispetto ai primi brani che abbiamo già segnalato, con Helix, Remember Rosalind, Abstraction is Deliverance, Mr. Creek e infine Polaris, e poi rientreranno per chiudere con un acclamato bis, Code of Being, sempre un brano di James Brandon Lewis, come tutti gli altri, sono tutti originali. Il bis in particolare ha un tono davvero rutilante, molto fremente, in cui il sax del leader ricorda per veemenza certi accenni deliranti del grande Albert Tyler. E a proposito di questo, non è un caso se Brandon Lewis è stato descritto dal New York Times come un sassofonista che incarna e trascende la tradizione. Buon ascolto.

Un concertone stasera con James Brandon Lewis, che al sax tenore guidava un quartetto formato da Arwan Ortiz al pianoforte, Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria. Un concerto che è stato registrato il 23 ottobre 2025 al Teatro Comunale di Cormons per Jazz and Wine of Peace 2025. Ed era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival, che si è aperto oggi più presto del solito con la diretta da Bayreuth per l'inizio del Ring che vi trasmetteremo quest'anno. Abbiamo ascoltato Das Rheingold questa sera. Domani naturalmente proseguiamo con il Ring, quindi ci sono degli orari completamente diversi rispetto al solito. La trasmissione comincerà alle 15:45 per aspettare le 16 ora di inizio della Valchiria, cioè la prima giornata dell'Anello del Nibelungo che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. E siamo arrivati anche al momento dei saluti dopo questa lunga giornata. Vi salutano Fabio Melis e Luca De Ioris, che hanno lavorato alla parte tecnica, Giorgio Spolverini, che era in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

letteralmente un manifesto di una band, di una filosofia di vita, di un particolare suono di un luogo e un tempo precisi, l'Ohio degli anni 70, suono, visione, estetica che sarebbero diventati un riferimento seppur unico e inimitabile sia nella cultura pop sia in quella underground degli anni a venire, espressione dei cortocircuiti della società capitalistica ben oltre i confini del loro paese. I Divo sono stati la New Wave, prima della New Wave, una delle formazioni più rivoluzionarie, innovative, stratificate in termini di riferimenti nella storia della musica, diciamo, occidentale, dai primi anni 70 a oggi. E in questa parte Dibattiti raccontiamo qualcosa di un libro che racconta l'inizio della loro storia, libro uscito in Italia ormai da qualche mese e intitolato Divo, in principio era la fine. Gli autori sono Jade Zellinger e David Giffels. Il volume è uscito originariamente nel 2023 per la University Akron Press, in Italia pubblicato invece da El Nation Red Star Press con la traduzione di Matteo Torcinovic e la prefazione di Luca Frazzi, uscito praticamente quasi in contemporanea con il documentario dedicato ai Divo, che appunto era uscito nel corso dell'estate. Il brano che abbiamo ascoltato era Gioco Homo, lato B del singolo dell'altrettanto celebre Mongoloid. I due pezzi erano usciti in questo formato proprio per l'etichetta dei Divo, Boji Boy, e poi entrambe le tracce sono contenute nell'indimenticabile esordio del 78, Are We Not Men, We Are Divo. Un pezzo, Gioco Homo, che già è la sintesi del loro concetto forse più celebre, quello della divoluzione, della devoluzione, questa idea che gli esseri umani si stiano involvendo, evolvendo al contrario, e questo complice il consumismo, una certa deriva anche autoritaria della società americana. Un brano scritto molto presto nella storia dei Divo, che si formano ufficialmente nel 1973, un brano che già restituisce la molteplicità di riferimenti extra musicali dei Divo, e qui abbiamo anche l'inevitabile punto forte di questo libro, ovvero la quantità di puntini che vengono uniti, di fonti, di riferimenti che vengono dati al lettore rispetto a quella che è stata appunto la prima parte di vita del quintetto, riferimenti imprescindibili per capire fino in fondo questa storia. Una storia fatta non solo di musica, ma anche di arte contemporanea, di politica, di letteratura, elementi che hanno dato vita sostanzialmente a un progetto multidisciplinare, in qualche modo affine ai movimenti, ad esempio Dada e Fluxus, per citare proprio le parole del traduttore Matteo Torcinovic, con un'estetica molto vicina a quella di un laboratorio da scienziato visionario uscito da un B-movie. Gioco Homo nasce nel periodo in cui Divo si chiamano ancora Sextet Divo, e nel tripudio di sarcasmo, di decontestualizzazione, di manipolazione della realtà che nella visione della formazione dell'Ohio non ha mai una lettura univoca, è un brano che prende spunto da un opuscolo religioso intitolato Gioco Homo Heaven Bound, che era uscito nel 1924 in Ohio e in cui si parlava proprio della corruzione umana. Tra le varie immagini c'era un diavolo con la scritta Devolution sul petto.

Come figli del baby boom del dopoguerra, i Divo sono stati nutriti da una dieta televisiva a base di Beatles, Ed Sullivan, L'assassinio di John Kennedy, pubblicità di Mr. Potato e fiction che idealizzavano il sogno americano. Questo è un estratto dall'introduzione di Divo, in principio era la fine, titolo appunto dell'edizione italiana del volume di quasi 400 pagine, dedicato al quintetto di Akron, uscito per El Nation Red Star Press ormai da qualche mese e al di là dei numerosi aneddoti specifici ci sono veramente tanti elementi che rendono la narrazione di questo libro non soltanto divertente e a suo modo un po' eccentrica, ma anche molto allineata alla complessità di questa formazione di una delle band più concettuali e fondamentali del rock and roll. Una prima lunga parte del libro è dedicata al contesto, al luogo, al tempo in cui nascono i Divo, che ne è premessa appunto fondante, l'America, in particolare l'Ohio di fine 60 inizio 70, con i fumi tossici delle sue fabbriche. Akron è capitale mondiale della gomma, quella con cui i Divo realizzano le loro celebri tute gialle, ma anche l'indimenticabile Energy Dome, il copricapo a forma di ziggurat che riprendeva in realtà la forma dei lampadari della loro scuola elementare. Tra i numerosi riferimenti all'interno del libro non manca ovviamente quello a un evento determinante, il massacro del 4 maggio 1970, durante il quale la Guardia Nazionale apre il fuoco nel campus della Kent State University, uccidendo 4 ragazzi durante le proteste per l'invasione statunitense della Cambogia e l'allargamento della guerra in Vietnam. Un trauma che gli studenti della scuola d'arte, i futuri componenti dei Divo presenti alla manifestazione, in particolare Jerry Casale, considerano totalmente la miccia che accende l'ispirazione, ma soprattutto l'urgenza e la rabbia di fare qualcosa da parte appunto di questa formazione. Qualcosa che incanala l'energia del protopunk, la ricercatezza di certa new wave, anche però la critica sociale che sarebbe stata poi in parte affine a quella dei Pere Ubu. Ricordiamoci che questo è il contesto in cui nascono quindi poi anche i Dead Boys, dove hanno le radici i Cramps. Nel 1977 Akron e Cleveland sono da un lato legate all'esplosione punk di New York e Londra, ma dall'altro anche relativamente isolate, quindi fanno sì che i Divo mantengano la loro originalità fino poi all'esplosione, non solo con l'esordio prodotto, lo ricordiamo, da Brian Eno, ma anche poi con il brano Whip It del 1980. Un altro aspetto sostanziale del volume è certamente l'incredibile lavoro di ricerca che c'è dietro, che riflette lo stesso lavoro di ricerca dei Divo attraverso fonti di testi, foto, materiali, immagini pubblicitarie, opuscoli che vengono raccolti principalmente da Jerry Casale e Mark Mothersbaugh nei primi anni di attività. Materiale illustrativo e fotografico che attraversa tutto il volume finché poi non si arriva alla bibliografia finale, in cui vediamo quante sono le interviste telefoniche, via mail, di persona che sono servite per tirare fuori questo volume dedicato alla band del futuro, come li presentò David Bowie in persona al loro esordio dal vivo a New York, al Max Kansas City nel 1977.

Un mese dopo il debutto a New York, i Divo tornarono come eroi conquistatori. Bob consegnò le casse dei 45 giri all'ufficio newyorkese della Stiff ed ebbe una lunga conversazione col gruppo che si concluse con un nuovo contratto per incidere un secondo singolo. Gli spettacoli andarono ancora meglio della prima volta. La voce si era sparsa e all'improvviso il pubblico del Max Kansas City era pieno di star, rocker attempati che volevano conoscere la nuova generazione. Quando i Divo suonarono Satisfaction, Keith Richards si presentò urlando: «Ho scritto io quella canzone». Robert Fripp, Brian Eno e Frank Zappa li tenevano d'occhio. Finito il concerto, un John Lennon ubriaco si avvicinò al palco di Mark e iniziò a cantargli in faccia Uncontrollable Urge. Dopo uno degli spettacoli, Fripp invitò Eno e la band a casa sua e mostrò una certa disponibilità. Gli piacevano. E lui ed Eno erano in grado di far accadere le cose. E questo è un altro estratto, diciamo a volume, ben inoltrato da Divo. In principio era la fine, libro dedicato principalmente alla fondazione del visionario quintetto di Akron, volume edito in Italia da El Nation Red Star Press con la traduzione di Matteo Torcinovic, libro che arriva più o meno fino al debutto, quindi al 1978 inoltrato, raccontando del contesto, delle fonti dei Divo, ma soprattutto della loro grandissima carica live, questo a partire da un certo punto in poi del volume, e anche di come il fenomeno, una volta uscito dall'Ohio e approdato a New York, avesse appunto attirato l'attenzione di tanti nomi importanti del rock internazionale. Oltre a quelli citati, poi vengono menzionati nel corso delle pagine anche Neil Young, Johnny Rotten. Tra le diverse interviste raccolte per la creazione di questo volume c'è anche un estratto di un racconto di Iggy Pop. I Divo ottennero il loro primo spettacolo per l'A&M Records il 25 luglio allo Starwood di Hollywood. Salirono sul palco dello Starwood e iniziarono lo spettacolo con The Truth About Devolution. Abbassarono lo schermo e si lanciarono sul palco, più controllati e sicuri che mai della loro presenza scenica. I movimenti a scatti erano diventati sublimi. L'interazione con il pubblico, la capacità di mettere in piedi un vero spettacolo e la convinzione che questo fosse ciò che la gente voleva sentire avevano raggiunto l'apice. Nel backstage dello Starwood, un tipo agitatissimo, magro, con i capelli corti e con gli occhiali, entrò nel camerino. Jerry all'inizio non lo riconobbe. L'uomo si presentò: «Sono Iggy Pop». Jerry si scusò, non assomigliava davvero al tipo che aveva visto 4 mesi prima all'Agorà. Iggy iniziò a cantare Praying Hands. Mark lo guardò sorpreso: «Come fai a conoscere le parole?» «Perché ho ascoltato quella cassetta che hai dato a David. Quella cassetta, quella consegnata a Cleveland». A quanto pare Bowie l'aveva gettata in un cestino insieme ad altre cassette, mentre lui e Iggy si trovavano in Germania per mixare l'album Last for Life. Iggy si era stufato delle schifose stazioni radio tedesche e chiese a Bowie se avesse qualcosa da ascoltare. «Le portai nel mio piccolo appartamento e, cosa ti aspetti? All'improvviso mi sono sentito come Colombo. Mi sentivo come se avessi scoperto l'America. Era lì, erano i Divo».

0: poet said it, and I know it's true. When you watch the stars, they look after you. I look to the moon, to her I say, give me your wisdom every living day.
1: Stephen Brown prende ispirazione dai versi di Ralph Waldo Emerson per un'ode al firmamento in questo The Stars, brano di apertura del suo nuovo disco, un lavoro che celebra la Terra e la necessità di prendersene cura, sin nel titolo In This Very World, titolo preso in prestito da William Wordsworth. Stephen Brown che ancora una volta torna agli amori, ai suoi amori consueti, l'arte visiva, poesia, letteratura e soprattutto il cinema. Ci sono diversi brani ispirati alla settima arte, in particolare tre brani fanno riferimento ai cortometraggi di Roberto Nanni, come quello che ascoltiamo ora, l'unico brano dal vivo contenuto in questo disco pubblicato da Crammed Discs. Il brano si intitola Nella Terra.

Nella Terra, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano registrato dal vivo e che è il pezzo di chiusura del nuovo disco uscito per il cofondatore dei Tuxedo Moon, Stephen Brown, disco intitolato In This Very World, pubblicato da Crammed Discs. Questa registrazione è stata effettuata in Italia, a Bassano del Grappa, con Stephen Brown, Fender Rhodes e sax alto. C'erano Benjamin Gilbert alla chitarra e Luke Van Lieshout alla tromba, e Stephen Brown, Luke Van Lieshout e Lucien Frépon saranno in tour in Italia proprio a partire dal prossimo 14 maggio a Torino allo spazio 211, saranno alla Sala Vanni di Firenze il 15, al Circolo Ribalta a Vignola il 16, al Bico di Milano il 17, al Cinema Astra di San Giustino in provincia di Perugia il 19, allo Spazio Arena di Avellino il 20, alla Cantina Rosé di Roma il 21 e infine al Vinile Club di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 22.

A Fire on the Hill, Nicola Giunta è tornato con un nuovo disco targato Lai Llamas. Time, Islands and Thresholds è un titolo che individua tre elementi chiave per descrivere uno stato di alterazione: l'elemento del tempo, l'elemento dell'isolamento e anche quello del passaggio di stato individuato dalla soglia. E questa è un'interpretazione possibile per un disco che, come dice lo stesso Giunta, tratta di spazi liminali, passaggi verso l'aldilà, viaggi psichici interiori di vita, morte e rinascita. E continuiamo quindi ad abbandonarci al mondo lisergico, ritualistico e sciamanico di Lai Llamas con un altro brano tratto da questo disco uscito per Zelzele. Il brano è Disguise You by Animal.

Abbiamo lasciato alle spalle Time Islands and Thresholds, ultimo disco targato Lai Lamas, e siamo approdati senza soluzione di continuità in un luogo che musicalmente si trova tra Kingston, Addis Abeba e Bamako. Sono queste le tre città che ascoltiamo nel disco intitolato Dub. Dan Harper ha licenziato un altro capitolo del suo Invisible System, gruppo ad assetto variabile, sempre aperto a tanti ospiti e collaboratori più o meno ricorrenti, e questo disco non fa eccezione. Abbiamo ascoltato Come Inside con chitarra, organo, il masinco, il violino molto riconoscibile della tradizione etiope. Abbiamo ascoltato la voce di Mimi Zenebe, cantante etiope. Proprio in Etiopia, Dan Harper è stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti legami con molti musicisti diversi che appunto ritroviamo anche in questo lavoro. Sydney Salmon e Zeudito Johannes sono i due protagonisti di questo Mama Yei Dub.

Dan Harper, organizzato anche da Dan Harper a partire dal 2009 con tanti ospiti. Per questo nuovo lavoro intitolato Dub troviamo la voce di Mahmoud Ahmed, ma anche Justin Adams, Jules De Camara, Dennis Wind, Flash, ancora i Maliani, Ousmane Dagnon e Banjougou Kone. In questo brano che abbiamo ascoltato, Mama Yei Dab, c'era la voce di Zeuditu Johannes, cantante Asmari. Gli Asmari sono i musicisti itineranti della tradizione etiope, in qualche modo analoghi ai griot dell'Africa occidentale. Zeuditu Johannes è anche conosciuta attraverso le raccolte etiopiche per aver collaborato con DX, la band olandese che ha intessuto lunghi e profondi legami con diversi musicisti etiopi. DX che nel loro glorioso e lungo percorso sono stati per molti anni segnati dalla voce così riconoscibile di GW Sock, così come si è sempre firmato in arte Jos Clay. Sock che dopo aver lasciato gli X nel 2009 ha continuato a percorrere la sua strada di poeta e musicista con diverse collaborazioni. Ultima in ordine cronologico è quella rinnovata con il produttore e chitarrista Ignacio Cordoba, e allora li ascoltiamo in quartetto in questo Soft Rains Will Come che esce a nome This House.

GW SOC alla voce, Ignacio Cordoba, chitarre, sintetizzatori, programmazione basso e voce, Søren Høy alla batteria e PJ Fossum, nome d'arte di Christian Tangvik ai sintetizzatori su alcune tracce. Il gruppo si chiama Death House e da questo disco intitolato Soft Trains Will Come, uscito per Pink Cotton Candy Records, abbiamo ascoltato Man Joe, che proseguiamo in continuità con le atmosfere noir di un trio che abbiamo già ascoltato, quello formato da Vincent e Ple, Timo van Luyck e caratterizzato soprattutto dalla voce di Jacques Berrocal. Ci inoltriamo nelle atmosfere fumose, ricche di suspense e con qualche sfumatura retro di questo disco intitolato Ste Si, pubblicato dalla Scie Dorée, e il brano che ascoltiamo questa notte a battiti è Saint Saint Saint.

0: In questa porzione di battiti dedichiamo qualche minuto al lavoro del pianista brasiliano della regione del Pernambuco, Amaro Freitas, ormai un nome conosciuto a livello internazionale grazie al successo dei suoi quattro album solisti, due dei quali usciti per Far Out Records e l'ultimo e Ye Ye per l'etichetta californiana Psychic Hotline. La sua ricerca mette a fuoco un genere che può essere visto, che viene definito jazz decolonizzato, che celebra quindi le radici africane e amazzoniche culturali del paese con una sperimentazione innovativa perché parte di un processo ancora non molto visto, visto anche semplicemente la rarità di musicisti brasiliani che entrano nella scena jazz contemporanea internazionale, che quindi portano questo tipo di contaminazioni dentro questo specifico genere. Non si può, per esempio, dire lo stesso per quanto riguarda altri generi musicali prodotti in Brasile. Tra questi sicuramente l'hip hop ha già avuto diversi rappresentanti che nella ricerca musicale hanno portato discorsi legati all'identità meticcia e alle radici culturali del paese. E quindi ha molto senso in realtà che Amaro Freitas si trovi a lavorare con Emicida in un disco dedicato alla rilettura e alla reinterpretazione di Cores e Valores, un disco di Racionais MCs del 2014. Emicida è uno dei rapper brasiliani più conosciuti al momento, è originario di São Paulo e questo Emicida Racional Volume 2, Mesmas Cores e Mesmos Valores, è il titolo di un lavoro in cui il rapper appunto riprende parte dei temi trattati nell'opera originale e li rilegge oggi. È un disco scuro in cui Amaro compare in due tracce. Quella che ascoltiamo ora si intitola Finado Neguin Memo.
1: Cantarela.

In criolo, amaro igino, invece, amaro freddo è una presenza fissa, come capiamo anche dal titolo che porta i nomi dei tre artisti che firmano questo disco. Insieme ad Amaro Freitas ci sono Dino de Santiago, un cantante portoghese di origini capoverdiane, e Criolo, altra voce oltre ad Emicida molto importante dell'hip hop di San Paolo, un rapper e un cantante che nel tempo ha già abbracciato anche altri generi. Tre rappresentanti quindi della cultura lusofona e afrodiscendente che si sono uniti in un disco che segue un incontro avvenuto un paio di anni fa per produrre semplicemente un singolo, il cui successo e soprattutto messaggio ha motivato poi il trio a lavorare ancora insieme con un progetto più a lungo termine, un disco che vuole celebrare ciò che lega questi tre artisti, appunto le radici culturali che accomuna le loro storie personali e musicali e di conseguenza anche i loro ruoli sociali. È un tentativo anche di interpretare l'oceano che qui è visto come capace di collegare i destini di chi poi è cresciuto in contesti diversi, appunto San Paolo, Lisbona, Recife, ma condivide lo stesso linguaggio e in parte la stessa storia che ha come protagonista anche proprio l'oceano e gli attraversamenti a più riprese dell'Atlantico. I testi sono ovviamente molto impegnati, si parla di passato, di schiavitù, di dolore, ma con l'intento di celebrare sempre appunto l'orgoglio che unisce e riscatta oggi, che è legato a questo passato violento, per riuscire a guardare avanti con consapevolezza e con speranza. Ascoltiamo ancora due brani da Criolo, Amaro e Gino.

Ultimo album che attraversiamo stanotte, che vede la partecipazione di Amaru Freitas, il primo disco solista del batterista Pupil, un nome d'arte di Romário Menezes de Oliveira Jr., dopo 30 anni di fitta attività musicale tra le fila della band Nação Zumbi e come produttore di molti nomi della musica popolare brasiliana emersi negli ultimi anni. Anche lui è della stessa città di Amaru Freitas, di Recife, quindi di questa zona che è il Pernambuco. In questo esordio vuole omaggiare proprio il nord-est del paese e la sua gente, coinvolgendo molti ospiti, molti artisti con cui ha lavorato, tra cui Seu, una cantante che lui ha prodotto, Adrian Young e Rodrigo Amaranci. E questo è il brano in cui il featuring ancora una volta include Amaru Freitas.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Battista Reali, Sinfonia Nona e Re Minore, Sonata. Grave, allegro, grave, allegro. Le consort. Théotime Langlois de Svarte e Sophie de Bardonnèche, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Prima registrazione mondiale.

0: Di Giovanni Battista Reali abbiamo ascoltato Sinfonia Nona e Re minore, Sonata, Le Consorts, Théotime Langlois de Svarte e Sophie de Bardonesch, violini, Hanna Salzenstein, violoncello.
1: Maurice Ravel, Alborada del Grazioso, Orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Alborada del Grazioso, orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.
1: Frédéric Chopin, scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista Yun Di Lee.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Pianista Yun Di Lee.

0: Avete ascoltato di Evelyn Glennie A Little Prayer per Marimba. Evelyn Glennie, Marimba.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Allegretto innocente, presto. Pianista Andras Schiff.